Avec Pierre et Jemenda. Esiste due istinti, uno è l'universo, l'altro la grande stupidità del genere umano.